0: dima dintho tsohle tseo hlahetseng tse dimpe ke hopotsa mohlang Iseraele e kena ho phonyoha lerumo la Faro. Aroni le Meriamo ba ne ba ele lentswe le reng modimo wa Iseraele o re faladitse lefifi la pele ka tseno re batho re tseba le hore le wena o phonyohile ka hara mathata le dikotsi le ho pula le ho sto ha o mo tshepa o ka phonyoha le rona re phonyohile.
1: Mohlang oo Elisha a tswela matla ke masole a Siria ho na le ntle molateng re tle re mmolaye. Masole a Siria ha ba fitlha ba Iseraele ba talana ho na le ntle le reng Elisha re ya kae yena o re Modimo ba bule matlho ba bone ba na le rona ha ba buleha matlho ho na le ntle le reng ka nnete re phonyohile. Melamonya Siria le masoleng a teng rona re phonyohile ka Jehova Modimo wa bophelo rona re phonyohile.

0: Jana ke go e sa ga ke le isi. Ke sa ga la ke le isi.
1: Mme ga no ga na.
0: Ya un jana le le tsoro pesa mpalela. Ka la go se sa. E go ka gore bogolo botseni. E lo bilo lo heleletse. O ka tsela le bitse hela go ntlo bona le memo gae ke no tla he dipela go tshona ba nona ha motho o khoga ke phologolo e tlo mo simi tswa hela o go le bala dipela o re hela ntse ba ke no le dipela ha tlhoga ga gopa he a tlhoga ke no le dipela o ipotsa a tlhoga ke di no le ge men o sa di e me me ha la ona le memo ge to o tla go thusa o re la ra tsa tsa tsa one
1: Aha.
0: It's haba ente ya kana ga lana ke tsaka ke botlo khatlana le ente hela go moela.
1: Mathata.
0: Le go nna dipelenya ga ke. Ga ke itse go ne me ke bone gore bana ba tshaba ma ente ba tshaba. E le ha bo bola jang a.
1: O ke rapa maela ga pa ga ke a bua gore ke a bobola. O di metse he.
0: Ya di di mala hela. Me ha o le gore mo ka khogo e mo se go lo ha ga go tsamae sentla. A go ka ba ntshile nyana ha go le go nyane me ga se batho ga ya re te go bu. Ha di di mala ka di tlhabi. Ke bogodi ga bolo ya botsene mo go wena
1: jaanong re a e bua ka ga botshelo jwa gago before o se o tsene mo dingwageng tse o santse o le mošwa o taboga sefutu wena o jwa kae o tsamaile jang mo botshelong o gatile kae
0: ela ke tla ke ra khumagadi ya me ke re ke kelele hatshe nna ruru ke tla ke bo ke re ke kelele hatshe ke ganga kare ke ke ba ke ranyana ga o tla le dingwage tsa 60 tse ke a ntse e no bo hela go ke kere ke hela ene setse go no lobelo lo lona le lona le tlhono lo lo go e o re ke tsene sekolo go motšweding a tiri ka mwa di le kae go motšweding ka tloko motšweding ke la le tsala le ho imi ya go le mokhasa mme la batho le mitse le max
1: aha
0: e be re mwa geng ho hela le di tšherengwe yana go te re thata hone a he pitsa ele tšwenyi hile tswamo masimo wa mesune he di hayang a he bitsa se dingwe he dule he mona ka itse gate batho ba go Zambia a tshwana tshwana ga e kgone ha go Zambia
1: lo bitsa ka di planet tse di tona
0: e nya e bitsa di planet tse di tona ya no tsore he go Zambia o ne di tshara ho rela ha January sekolo se simologa a tla go tlhala mo hero mo tega ga bedeng ya gago o tla go shapa go ke nne bihetara o hente le ne go la pitse ya no e re sekolo se pausa hela e be pala ma ka kole go tswa police station mme mo tsile ntla mo rona mo dimo bo se tla bongwana ke a ntika la go Zambia ba go di hai a lo itse ba thukong ba lo ya lo sit ba go Zambia le utlwa go ka bo Zambia mme se mo se mo ha tla se mo bihi tla le mo na me a ide yana ma go go bintu mme no go khuri a bo le mo temisa go bona ma go pele ke e tla go phola mo go wa bese maxat na ya go bentuku ke bala ma tsa khuri a ja go tsana go khuri kwa khuri khuri se kwa tsano reo re a bile go roa Steve Pame go ne kwa na ja ka ke mo tsaba ke a re ke botsa ba banyenyane ba ba go tshwabela mo go nya ma u le go bela ga kwa minus
1: yo
0: yana ke kiri ke kiri go monna hela go tsone ke boe ene e tla go
1: o tsene o tsamaya ka di planet tsa ga go tswelele
0: ke tswelele ne e bile o sekolo sa simolo go tlala go tike a minu si ke go gang go a minu si ne me ke be ke inela e tlo mo feifi ha go 3 ha go pala ma lori Bedford a misuni ke go ipona ke tsene sekolo go a minu si me ne se ka mo gopolo wa me ke dula ko ya go ka ke le kwa minus e kwana ke mpikire le sa itse mashole ya no mat mashole a etla ha ba phola jana ba

ao batla go itse ke ditiragalo tsa mogai le tsa mafatshe a se re tsa seromo mo sa gago sa mmamorato TYSFM ke go nela tshedimosetso ya ditiragalo tsotlhe mmino metshameko thuto le manano a mangwe a farologanyeng a tlosa bodutu TYSFM.

thulaganyo ya rona moitapoloso le moitiso. Ga o kwa dikatara tse ke tsa Soulful Classified kapa Classic Exclusive Amapiano, ga di tlhaganele, ga di bonako, piana tsone tse di reng gore serame se se gase ke goro se bogote bothito kwa e le kae kwa goleng teng. Moreetsi wa moatho wa SFM gore are a re tle re bile jalo re tsweletse yalo ka dipile tse di ditsikana gore re tle re ya go digela tshwaro yanatlhe.

nnete mosadi wa molata ga gare a belega lesea le bitswang ka la Ismael. Ka le lengwe la matsatsi ga masa a Isa, Abraham a ba koba mosadi a tsamaya le lesea la gae gare go le felela metsi a fela. Ke moo mosadimogolo a ileng a mo latlha fase a titimela pijana a wa fase ka sefatlhego gore a se ka bona lesea ga lešwa. Ke moo go neng go a tswa lentswe le legolo la goa la re Hagara, Hagara, tadima kanka ye. Ya ba mosadi wa tadima a bona sediba se maphodi se monate mo a ineng a ile a titima ga ba a bina sefela se reng ka tlatlhatlhela feleleng ke sena modimo ke sena tshepo ke tsietse ke dintho tsa gago fela.